Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembravi incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te. Salto

0: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Ci saremo anche noi, mi raccomando. Intanto buongiorno da Ida Di Martino e Walter Gentile, che è in regia con noi. Perché dove c'è musica ci siamo noi? Perché questo è uno dei weekend, anzi il primo di una lunga serie di weekend che vengono segnalati dal punto di vista del traffico, perché c'è in questo weekend si comincia ad andare fuori, cominciano i weekend lunghi, cominciano le prime vacanze, e allora c'è un po' la previsione del flusso del traffico. E per quanto riguarda questo ultimo fine settimana di giugno, si parte proprio da questo pomeriggio. Stiamo parlando di bollino giallo, quindi ancora un numero di auto sostenibile, però si comincia, e domenica poi è previsto il rientro, quindi potrebbe esserci questa questo incremento del traffico. E poi va bene, a partire dai prossimi weekend si entrerà nella routine degli spostamenti estivi e di quelli vacanzieri. Ecco, siete tra coloro che partiranno, trolley pronto. Questa mattina mi è capitato di vedere persone che erano probabilmente stavano partendo, quindi avevano i bagagli con loro. Avrei voluto chiedere: posso venire anch'io? 347 49 00 29 per i vostri messaggi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, la loro nuova canzone. Salutiamo Rita che scrive: oggi ritiriamo il nostro camper e si parte in giro per l'Italia, spiagge e montagna. Ma buon viaggio e buone vacanze.
2: Inizio sempre con un hey.

0: Lega. Buongiorno Ida, buongiorno Kiss Italia, sono Gianni. Stamattina vorrei fare gli auguri di buon compleanno alla mia piccola principessa Serena, che compie 9 anni. Amore mio, ti amo a pochi.
1: Ma che bello, auguroni anche da parte nostra. Intanto stanno arrivando i vostri messaggi che leggeremo tra poco, anche chi ci scrive dalla Germania, restate qui e continuate ad inviare i vostri messaggi. Noi intanto andiamo in edicola, l'ultimo appuntamento per quanto riguarda questa settimana con la rassegna stampa, e in primo piano c'è quanto accaduto in Venezuela con il terremoto ieri. Vediamo il Corriere della Sera, la fotonotizia: il terremoto piega il Venezuela, oltre 180 morti, migliaia i dispersi, scossa di magnitudo 7.5, è un horror. E rientriamo in Italia, si parla di treni, caos e ritardi, Salvini fa dimettere l'AD di Ferrovie, e per il dopo Donnarumma c'è l'ipotesi Strisciuglio. Strage di Viareggio, a Moretti 5 anni di carcere. Nucleare, asse Meloni Macron, tensione tra l'Italia e l'Iran, i due leader, condizione per il coalizione per il Libano, e Tajani sente Teheran. La Repubblica apre con l'apocalisse della Venezuela, centinaia i morti, 40.000 i dispersi, Caracas è lo stato della Guaira in ginocchio, tra le vittime un italiano, si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti dal Fondo Monetario, stanziati 200 milioni per la ricostruzione. E c'è anche il caos treni, Salvini scarica la di Donnarumma, Strisciuglio alla guida di Ferrovie dello Stato. A centropagina l'Iran, l'Italia complice nella guerra, Giorgia Meloni commenta: ho solo rispettato i trattati. Il Giornale, appalto da 1,2 miliardi, ecco le fatture false, si riapre il caso Covid, Conte non risponde, attacca ma è svolta sulle commissioni. Il Mattino, Italia-Francia stesse priorità, vertice Meloni-Macron a Cap d'Antibes, partner indispensabili, e lanciano coalizione per il Libano. La Premier, mai partecipato al conflitto in Iran, Materan accusa Roma complicità nella guerra. E anche qui troviamo catastrofe Venezuela, il terremoto devastante, un italiano tra le centinaia di vittime, 40.000 i dispersi. Uno sguardo adesso alle pagine locali, cominciamo dalla Campania, dal Corriere del Mezzogiorno. In apertura l'emergenza, caldo infernale, Cardarelli, 256 ricoveri in un solo giorno. Nei pronto soccorso cittadini, più 10% di accessi, i medici dicono attenzione agli sbalzi di temperatura. Il sindaco Manfredi, più fontanelle nelle strade. E l'altra notizia riguarda Pozzuoli, ancora scossi al liceo Pitagora, stoppa alla maturità. I cittadini commentano: ci sentiamo abbandonati. E poi la Repubblica, Napoli, trasporti, Fico cambia binario, amministratore unico per EAV. La regione approva il nuovo statuto dell'azienda che gestisce Vesuviana e linee flegree, si chiude l'era De Gregorio, in arrivo il manager di Ferrovie Diamantini. E vediamo nell'altra foto info, Manfredi abbraccia i familiari di Lorenzo, siamo accanto a voi. E c'è il Mattino, la prima pagina di Napoli, ferita a colpi di pistola, sospetti sul fidanzato. San Giovanni, lite in casa, si indaga sull'ipotesi di tentato femminicidio, verifiche sul ruolo del convivente, interrogato dai poliziotti. E ci sono i trasporti a centropagina, Circum, ora si volta pagina, la regione cambia lo statuto dell'EAV, De Gregorio verso l'addio, dalle Ferrovie dello Stato in arrivo Diamantini, trattative con il manager De Luchiano sulla poltrona di direttore generale per evitare il contenzioso. La foto info, ospedale del mare, danni per 1 milione, dopo il rogo verifiche dei PM sulla formazione antincendio. E vediamo poi i quotidiani che arrivano dalla Puglia, andiamo su Repubblica Bari, Natuzzi salta il tavolo, è scontro, chiusura di 3 stabilimenti e produzione in Romania, il centrodestra attacca la CGIL. E ancora pochi medici, assalto per l'AFA, il dramma dei pronto soccorso, a Brindisi la situazione più critica, sono in 4 sui 22 previsti, SOS da Taranto e Foggia. il Corriere del Mezzogiorno della Puglia, la crisi Natuzzi in apertura, la lunga notte del flop, trattativa naufragata a causa di un passaggio che riguarda la produzione all'estero. Dopo 11 ore si è interrotto il confronto, l'azienda avanti con cassa integrazione e chiusure. E a proposito di chiusura, c'è lo sport adesso, la Gazzetta, Milano è il 9 e Ramos via la trattativa per il portoghese del Paris Saint-Germain. E ancora si parla di Paz che vuole l'Inter, il Real lo riprende, ma insomma il Como si defila, il Madrid ricompra Nico, ora è all'asta, ma i nerazzurri ci provano, con 60 milioni potrebbe restare in Italia. E per quanto riguarda i mondiali, un duello che vale 380 milioni, ovvero quello tra Haaland e Mbappé, Norvegia-Francia, le 21 i bomber più cari del mondo. E in basso vediamo Neymar in lacrime che fanno sognare tutto il Brasile. E chiudiamo con il Corriere dello Sport, in alto gli Special Two mondiali alle 21, Norvegia-Francia, Haaland sfida Mbappé. Delusione invece per quanto riguarda la Germania, battuta 2-1 dall'Ecuador. E il titolo che riguarda poi il calciomercato, ancora Paz, vendita libera, l'Inter in pole, chi mette 60 milioni si porta a casa Nico. E in basso Napoli, la carta è Rios, il colombiano del Benfica, di Allegri se parte Anghissà. Ed è tutto per quanto riguarda l'appuntamento con la rassegna stampa, che ritroveremo lunedì.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Una buona giornata a Ida e a tutti gli amici di Kiss Kiss Italia da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con l'anticiclone nordafricano ben saldo sul nostro territorio. Al sud sarà una giornata inizialmente stabile ed assolata ovunque. Nel corso del pomeriggio poi segnaliamo isolati temporali di calore sull'Appennino Calabro-Lucano che tenderanno poi ad esaurirsi con il passare delle ore. Il caldo si farà sentire specialmente nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 35-36 gradi, qualche grado in meno sulle zone costiere. Caldo in intensificazione nel corso del weekend, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 38 gradi, specialmente nell'entroterra. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con microrate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, i miei supermercati di fiducia.
3: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
4: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
5: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
7: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
8: La risposta è sempre Daily.
9: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
10: Il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
12: Sotto costo!
11: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 x 980 ml 3,97 €.
12: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
13: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

Ernia con Super Classico alle 7:32 minuti. Buongiorno ancora a tutti voi, facciamo colazione insieme. Ma sì, è un gran piacere, ne abbiamo bisogno. Quanti caffè avete preso finora per sostenervi? Intanto salutiamo Salvatore che ci scrive da Hannover in Germania, ci dice: non ho ancora le valigie pronte ma non vedo l'ora di farlo, parto in macchina il 4 luglio, destinazione Sicilia. Mamma mia, sai, questo tuo viaggio mi fa venire in mente il film con Carlo Verdone, quando parte per andare a votare nel suo paese e non dice una parola, gli smontano l'auto, gli fanno qualsiasi cosa, nel momento in cui arriva al seggio succede proprio un casino enorme. È un film davvero molto divertente. Intanto, a proposito di viaggi, poco fa Rita ci ha detto che partirà in camper e a quanto pare, stando agli ultimi dati, la voglia di fare questa vacanza open air è aumentata addirittura del 34%. Questi sono i dati proprio recentissimi, di qualche settimana fa, e a guidare il trend sono soprattutto le famiglie, e poi che hanno quindi figli oppure semplicemente la coppia, che sono in aumento rispetto allo scorso anno. È una vacanza questa che stuzzica moltissimo. Naturalmente lo sappiamo che all'estero è molto più diffusa l'idea di fare questa vacanza a bordo del camper, perché poi ci si sposta in aree verdi, e infatti la differenza che c'è tra quelli che arrivano in Italia dalla Germania, dalla Svizzera, dall'Austria, anche dai Paesi Bassi e poi a seguire tutti gli altri, è proprio la ricerca di spazi verdi. Quindi le regioni che guidano in Italia, proprio che ospitano dunque questi camperisti stranieri, sono la Sardegna, che dove c'è appunto mare e verde, e poi la Calabria, l'Abruzzo, il Veneto, il Trentino Alto Adige, a seguire la Sicilia. È una bella cosa. Noi ne parleremo ancora tra poco. Ora Elettra Lamborghini.

0: bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Adesso cambiamo genere, siamo nell'ambito di una storia romantica, ci sono delle belle frasi poetiche e la canzone è dedicata a questa Nina che compare nel pezzo, Fabio Concato con la sua Sexy Tango.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy.
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

anche Chiara in questa prima parte insieme. A proposito del film di Carlo Verdone che abbiamo citato poco fa, l'episodio è quello con Pasquale Amitrano, che appunto parte dalla Germania, arriva a Matera, e il film è Bianco, Rosso e Verdone, no ragazzi? Strepitoso da riguardare, per poter fare, insomma, poter anche riflettere su cosa non è cambiato rispetto a 44 anni fa, che la data di uscita del film. Intanto, a proposito delle vacanze open air, dicevamo che c'è questo trend in crescita e arrivano molto dall'estero, e c'è una differenza tra italiani e stranieri nel concepire la vacanza open air, perché gli italiani restano generalmente una settimana, preferiscono il mare e last minute, invece quando si parte dall'estero è tutto pianificato, quindi diciamo che l'imprevisto è sempre dietro l'angolo quando si viaggia in questa maniera. Però viene considerata una forma di libertà che magari il turismo tradizionale fatica a garantire. Ma la domanda che nasce spontanea, parlando appunto di turismo in camper, è veramente sinonimo di libertà? Ecco, insomma, questa è l'idea che potrebbe nascere. 347 49 00 29 per i vostri messaggi. Ora perdono.

Abbiamo visto Tiziano Ferro duettare con Sal Da Vinci in un suo concerto e cantare Per Sempre Sì. Insomma, se l'è cavata davvero molto bene. Chiudiamo questa prima parte con Spagna.

0: Ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano il devastante terremoto che ha colpito l'area nord-occidentale del Venezuela. Circa 250 morti accertati, oltre 4.000 feriti e più di 40.000 dispersi. Tra le vittime c'è anche un italo-venezuelano che si trovava in un edificio a 30 km da Caracas, ma l'unità di crisi della Farnesina fa sapere che sono molti i nostri connazionali che non rispondono al telefono. Decine gli edifici crollati dopo il più forte sisma registrato nel paese negli ultimi 126 anni, con la doppia potente scossa di magnitudo 7.2 e 7.5. Le decine di scosse di assestamento rendono più difficili i soccorsi. Linee di comunicazione e strade sono in parte fuori uso. Attivato il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea. Squadre di soccorso in arrivo anche da Roma. Il vertice Italia-Francia ad Antibes. Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili, ha detto il presidente Macron. Senza di noi l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha aggiunto la premier Meloni, che è intervenuta anche sulle dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte, che aveva parlato di centinaia di aerei americani partiti dalle basi italiane, ribadendo che il nostro paese non ha partecipato al conflitto in Iran. La cronaca continua la tragedia delle morti sul lavoro a Cassina dei Pecchi, in provincia di Milano. Un 43enne operaio è rimasto folgorato da una violenta scarica elettrica in un cantiere edile. E a Genova un altro operaio di 57 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un pannello. Entrambe le vittime sono morte poco dopo l'arrivo in ospedale. La strage di Viareggio, la Cassazione ha confermato le condanne per la tragedia ferroviaria del 29 giugno 2009. Tra queste 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti. L'accusa è disastro ferroviario colposo e incendio. Un treno merci composto da vagoni cisterna deragliò, il GPL esplose e causò un vasto incendio. Morirono 32 persone, oltre 130 rimasero ferite. Europa rovente, oltre a 200 morti in Spagna e in Francia. Tra le vittime c'è anche un bimbo di 3 anni trovato senza vita in auto. Il gran caldo continua a colpire anche il nostro paese. Oggi sono 18 le città contrassegnate dal bollino rosso. Nel weekend attese temperature fino a 40 gradi, ma il picco sarà tra domenica e lunedì. Dal Ministero della Salute ha annunciato una circolare per la sorveglianza sui grandi eventi, a partire dai concerti. Siamo allo sport con il calcio e Mondiale 2026 nel gruppo D. La Turchia di Vincenzo Montella, già eliminata, ha superato 3-2 gli Stati Uniti, primi del girone. Terminata 0-0 la sfida tra Paraguay e Australia, già qualificata, mentre i sudamericani potrebbero rientrare tra le migliori terze. Nel gruppo E la Costa d'Avorio ha battuto Curaçao 2-0 e passa come seconda. Caraibici eliminati. L'Ecuador ha sconfitto 2-1 la Germania, già qualificata, mentre i sudamericani sono avanti tra le migliori terze. Per il gruppo F l'Olanda ha superato la Tunisia 3-1, Orange primi nel girone, pari tra Giappone e Svezia 1-1 che avanzano entrambe. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.

0: Radio Kiss Italia presenta Il treno delle otto con Ida Di Martino.
1: E beh, anche noi viaggiamo, partiamo ogni mattina e decidiamo di andare dove ci pare, no? Perché la musica è così, prende le nostre emozioni e le fa viaggiare. Buongiorno a tutti voi, c'è Walter Gentile alla parte tecnica. Tra poco parleremo di medici e case di comunità, lo faremo insieme ad un ospite che viaggerà a bordo del treno delle otto. Ora, per cominciare la seconda parte insieme, ci sono i Litfiba.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, che se la canta fino alla fine questa bella canzone scritta insieme a Mahmood, no, che Mahmood, che dico, Marco Mengoni. Mahmood lo ascolteremo dopo. Signori, voglio salutare già chi ci manda qualche messaggio al 347 490 0029, come il nostro amico Giuseppe. Sei tu terribile, amico mio, un abbraccio. Continuate a farci compagnia in questa giornata, a proposito, calda anche dalle vostre parti, da noi si schiatta dal caldo, non lo so, da voi fateci sapere con un WhatsApp. Magari mandateci lo screenshot della vostra temperatura, della temperatura dalle vostre parti. Intanto leggo subito questa notizia e la commento insieme a voi. I giovani d'oggi stanno invecchiando più in fretta rispetto alle generazioni precedenti. Aia, è stato condotto uno studio su diversi campioni, stiamo parlando quasi di 200.000 persone in giro per il mondo, perché a questo punto gli scienziati hanno cercato di capire anche dal punto di vista geografico dove si invecchia più in fretta e dove invece no, e l'Italia fa parte di questa seconda fascia, cioè questo fenomeno dell'invecchiamento precoce in Italia è meno presente, meno importante rispetto ad altre zone del mondo, come per esempio gli Stati Uniti. Per quale motivo? Si invecchia per il cibo troppo processato. I ragazzi mangiano troppo i cibi troppo processati rispetto a noi, che probabilmente ci siamo alimentati meglio grazie alle nostre nonne in particolare, ma anche altri fattori come per esempio la tecnologia. Quindi su questo cerchiamo di ragionare, è vero o non è vero? Fateci subito un pensiero con un WhatsApp.

30 gradi a quest'ora del mattino ci segnalano al 347 490 0029. Martina Franca, Puglia, 32 gradi, quindi signori fa caldo. Che caldo che fa dalle vostre parti? Ce lo comunicate con un WhatsApp, arriva anche il grande Renato Zero.

0: Pino, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Vincenzo.
0: Buongiorno al popolo di Sissi Italia. Pozzuoli 33. Pozzuoli 33. Come diceva Totò, dica 33.
1: Abbraccio. Mergellina 34 gradi, grazie Claudia. Segnalateci la temperatura in giro per il mondo, in sostanza, perché noi arriviamo veramente ovunque, ma noi stiamo parlando anche dell'età. I giovani invecchiano prima della generazione delle altre generazioni, quindi noi dico boomer, stiamo invecchiando più lentamente rispetto alle giovani generazioni, dicono gli scienziati che hanno condotto questa indagine su tutto il globo terracqueo. Ma in diverse zone geografiche questa situazione è meno evidente, come qui da noi in Italia, anche se la soglia della vecchiaia, mettiamola così, la linea di demarcazione tra giovinezza e inizio della vecchiaia si è abbassata di molto, visto che fino a qualche tempo fa era intorno ai 40 anni, invece le giovani generazioni, intorno ai 34-35 anni. È tutta causa del cibo troppo processato che i ragazzi stanno mangiando in questo periodo. Evidentemente noi ci siamo alimentati con qualcosa di più diciamo naturale, ecco, mettiamola così, ma anche altri fattori come per esempio l'inquinamento e perché no anche la tecnologia. Quanto ci sentiamo vecchi da 1 a 10? Scrivetemelo con un WhatsApp.

0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
0: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
0: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
4: Sotto costo!
3: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4x980 ml 3,97 €.
4: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
5: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
6: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
9: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
10: La risposta è sempre Daily.
0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Del Sole Sofà.it, anche a Curti, Caserta in via Nazionale Appia 111.

0: canzone del Coma Cosa si chiama Posti Vuoti.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Mese di giugno del 1985, Francesco Cossiga viene eletto presidente della Repubblica Italiana. Lo chiamavano uomo tranquillo. Vengono assolti in quello stesso mese tutti gli imputati del processo della strage di Piazza Fontana. Di quell'anno, l'85, ascoltiamo Gino Paoli.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma... mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Ricky Marti con Non siamo soli. Riparte da Napoli il tour della SF24 organizzato dalla Unicredit nell'ambito della partnership con Scuderia Ferrari HP, con l'obiettivo di condividere con il grande pubblico le emozioni e la passione per il mondo Ferrari. Dal 26 al 28 giugno in Piazza Municipio infatti avrete l'opportunità di vedere da vicino la SF24 e scattare una foto ricordo. Con questa iniziativa Unicredit conferma il proprio impegno nel valorizzare i territori e creare momenti di partecipazione. Ne parleremo su Radio Kiss Italia venerdì 26 giugno ospitando i vertici Unicredit nel programma Il cielo è sempre più blu condotto da Alessio Falanga.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

però questa è una voce da brividi, questa di Anna Oxa in storia Made in Italy di questa giornata. Voglio salutare anche il nostro amico Nello, ci scrive da Attendorn in Germania, una zona della Germania ai confini con l'Olanda se non mi sbaglio, o il Belgio, l'Olanda, è comunque una zona molto bella dove ci sono in questo momento 36 gradi e sei in Germania in quella zona lì dove fa anche la neve, oggi sono 36 gradi, figuriamoci in altre zone d'Italia e dell'Europa. Scriveteci com'è la situazione meteo dalle vostre parti, che caldo che fa. Intanto voglio andare anche su questa notizia, non so se conoscete, avete mai visto in televisione Alessandro Baracchini, un famoso giornalista Rai e anchorman, conduttore del telegiornale, in particolare quello di Rai News 24 alle ore 12. Signori, è stato sospeso perché ha fatto un brutto gesto, il famoso dito medio, come quello che vedo io in questo momento dalla regia, dito medio, perché nel tentativo, era il 19 giugno, nel tentativo di bloccare la sigla finale per dare le ultime notizie, non c'è riuscito, la regia ha detto di chiudere e a questo punto, pensando di non essere più in onda, ha voluto, mettiamola così, un po' sfottere i tecnici della regia, mettendo in evidenza appunto il famoso dito medio, doppio dito medio, destro e sinistro. Per questo gesto, che però è andato in onda, poi è diventato virale sui social, purtroppo lui è stato sospeso. Secondo voi è un'esagerazione o no? Come

0: Kiss Italia Meteo.
1: Saluto gli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attendono giornate molto calde con l'arrivo del weekend. Questo fine settimana vedrà i valori in aumento su tutta Italia, fino a 39 gradi in Val Padana, interne Toscane, con zero termico che schizzerà intorno ai 4500 metri al centro nord, e temperature a 1000 metri di 30 gradi localmente oltre sulle Alpi. Temperature per questo weekend con ulteriore incremento del caldo, come già anticipato, su tutta Italia. Attese punte anche di 40 gradi in Val Padana, leggermente inferiore al sud, ma sempre molto caldo. Ad accentuare questa sensazione anche l'afa, che durante le ore notturne renderà il clima particolarmente caldo. È tutto, maggiori dettagli sulle singole località sull'app gratuita di Trebi Meteo.

Il cucciolo, come lo definisce la nostra amica, e chi è? Carmela, esatto. Fulminacci con stupida sfortuna. Stamattina stiamo parlando anche, oggi 26 di giugno, è la giornata del cane in ufficio. Molte aziende, tante aziende, sempre di più accettano i cani in ufficio perché possono creare un luogo di lavoro più vivibile per i dipendenti, che chiaramente producono di più. Ma la domanda è giusto o non è giusto per i cani? È una benedizione o una condanna stare insieme al proprio padrone al lavoro? 347 49 00 29, i vostri WhatsApp.

0: Cosa fai questa sera? La canzone nuova di Noemi che già si fa cantare anche questa con l'estate dentro. E allora stiamo parlando di questa giornata dedicata ai cani in ufficio, oggi 26 di giugno. La domanda è però, cani in ufficio d'accordo possono migliorare il lavoro dei dipendenti, lo sappiamo e questo è scientificamente provato. Ma per gli animali, per i cani, è una benedizione o una condanna? Vediamo un po' dei vostri WhatsApp arrivati al 347-49-00029 con Donato che dice: il mio cane vive con me in officina e vive con me a casa, quindi siamo in simbiosi. Un abbraccio amico mio, grazie per averci iscritto. Luigi che dice: se deve stare a casa da solo meglio in ufficio secondo me. Poi ancora Michele: sia gli esseri umani che gli animali se vivono in compagnia diventano più dolci e amorevoli. I cani lasciati in una cuccia si intristiscono invece insieme ad altri umani, non può essere che un fatto positivo. Grazie Michele per il tuo WhatsApp. Ma attenzione, una nostra amica solleva un altro argomento, sentiamo.
1: Salve, buongiorno. Buongiorno, sono Luisa.
0: Ciao, Luisa, ciao.
1: Allora, io non lo so se è una pratica utile o piacevole per i cani non lo so, però vorrei che i bambini avessero almeno la stessa dignità dei cani.
0: Aia.
1: E ci fossero aziende che permettessero ai genitori di portare i bambini quando magari hanno difficoltà a lasciarli, motivi vari. Buon tutto, ciao.
0: Buon tutto a te. Quindi vuoi dire in questo periodo che restano a casa dopo la scuola, i genitori non possono permettersi magari una babysitter? Non sarebbe male l'idea. Grazie per il tuo WhatsApp, amica mia. Ciao.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. Anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
5: La scelta giusta è Baiano Casa.
4: In che senso?
5: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
6: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
7: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
9: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Era l'anno 1978, gli Stati Uniti lanciavano il primo satellite Navstar GPS, dando il via a quella che poi sarebbe diventata la via, è proprio il caso di dirlo, della geolocalizzazione globale. Di quel 78 stamattina ascoltiamo il grande Claudio Baglioni.

Questa è Madame con Marrakesh, due cervelli importanti, due ragazzi simpaticissimi. Volevo capire con Marrakesh, signori, grazie anche al nostro amico Pasquale che ci ha scritto, sei sempre simpaticissimo, amico mio, anche tu. C'è Gianluca Grignani ora.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Attenzione, grande promo da Teddy.
5: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: sa di felicità.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Il sabato e la domenica preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
5: Che festa!
4: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami,
6: visto lei,
4: l'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia, che festa! Tutta musica italiana da ballare.

Questa è la nuova canzone di Tommaso Paradiso con lo posso dire, l'ha detto lui, agitare Coca-Cola. So che sembra una pubblicità, però è il titolo di una canzone. Anche Vasco Rossi aveva citato la stessa bevanda in tempi non sospetti. Intanto oggi 26 giugno abbiamo detto che è la giornata dedicata ai cani in ufficio e abbiamo già archiviato questo argomento. Molti sono d'accordo, molti altri no, per non far soffrire gli animali, in questo caso i cani. Ma sta per sbarcare, ma è sbarcato già in Italia, anche in Italia, il primo cane robot. I cani robot, cani da compagnia, sono animaloidi, che brutta parola, in realtà sono dei robot chiaramente fatti per scopi militari e scopi non tanto militari ma anche di tipo lavorativo, pensati per l'uso domestico. Possono avere le zampe oppure dei rotelline al posto delle zampe e grazie all'intelligenza artificiale questi cani robot fanno tutto quello che dovrebbe fare un cane normale, un cane stavo per dire umano, un cane biologico, ecco, mettiamolo in questi termini. Però la pubblicità è chiara, dice è un cane come tutti gli altri, ma non sporca, chiaramente non fa la pipì e non ti fa alzare durante l'arco della nottata per chiederti di andare a fare i suoi bisognini. Vabbè, sta di fatto, anche in questo caso secondo voi è giusto o non è giusto? Piacerebbe un cane robot o un cane biologico?

Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.

0: che per oggi abbiamo finito e anche per questa settimana direi abbiamo finito. Grazie amici amici per la vostra compagnia, vi lascio con Sara Lotta, la bella Sara Lotta, con un vestitino meraviglioso quello di oggi. Fino alle 3 vi farà compagnia con la pausa pranzo. Walter Gentile della regia vi sta salutando e uno dice è con te quanto ci sentiamo prossima settimana lunedì, quindi buon weekend a tutti.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Pausa pranzo con Sara Lola.
2: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati, 13 in punto di questo venerdì 26 giugno. Mamma che fatica, mamma come si boccheggia, difficile anche riflettere in questi giorni, quindi meglio essere più leggeri non soltanto nell'abbigliamento. Benvenuti a tutti voi, due ore da vivere insieme, il nostro appuntamento quotidiano. Ringrazio e saluto Giovanni Sorrentino in regia e tra poco ci occuperemo di quelli che sono i temi caldi di queste ore, come se non bastasse soltanto la temperatura, dite voi, e avete ragione. Fuori dal tunnel del divertimento, per partire c'è lui, Mr. Caparezza.

Angelina Mango, Marco Mengoni. E c'è sempre quella codina finale, canto d'amore su Radio Kiss Italia. Buon pomeriggio, benvenuti a tutti voi. Dicevamo temi caldi, nel senso che fa caldo, lo sanno benissimo soprattutto anche i ragazzi, gli studenti che stanno affrontando gli esami di maturità. Si parla di tanti ragazzi che veramente sono in uno stato di sofferenza, perché praticamente a scuola ci sono i ventilatori, chiaramente mi pare di capire che i condizionatori non siano

Mace con Salmo e con la pesce, cattive abitudini su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando delle città green. Cosa vogliono i cittadini? Vogliono delle città dove non si muore praticamente, insomma, si sta bene, soprattutto in questo periodo. Nel frattempo però qualcosa in Italia si è mosso, perché l'osservatorio sulla transizione ecologica nelle città, che è nato nel 2025, quindi è giovane, e vede la partecipazione di oltre 60 città italiane, enti di ricerca, università, imprese e vari soggetti legati alle istituzioni, sta lavorando proprio per raccogliere e diffondere buone pratiche per quanto riguarda l'adattamento climatico, la mitigazione, la circolarità e il capitale naturale, quello che abbiamo a disposizione. Quindi qual è l'obiettivo? Mettere in comune esperienze che sono state già in qualche modo sperimentate e replicarle, quindi farle diventare dei modelli e farle entrare nelle strategie delle singole amministrazioni, perché naturalmente le decisioni poi sono territoriali in qualche modo, però che ci sia effettivamente un ente che in qualche modo guidi gli amministratori è già una cosa importante, perché il problema visto dai cittadini sta nella presenza reale di questa di questi interventi nei quartieri. Come dicevamo, magari vi chiedevamo: c'è un'area verde in prossimità della vostra abitazione? 347 49 00 29 per dircelo tramite WhatsApp. Una canzone che prende spunto dalla dedica all'epoca di Totti, quando si era appena innamorato di Ilari, che si alzò la maglietta dopo un gol e c'era la scritta unica. Vabbè, poi diciamo è una cosa che è stata cavalcata dopo il divorzio, c'è stato fatto anche un documentario. Unica.

0: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
2: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
3: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
4: Sotto costo!
3: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4 per 980 millilitri, 3,97 €.
4: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
8: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
9: La risposta è sempre Daily.
10: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.

0: Ira Marcomi, Hollywood.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una canzone scritta da Gino Paoli, pensate un po', nel 1960, che parla di un amore senza etichette, senza vergogna. Fu Mina a incidere per la prima Il cielo in una stanza, che Gino Paoli aveva scritto pensando al suo amoretto con una prostituta incontrata in un bordello di Genova. Il cielo in una stanza.

0: Let's go! Da Mediaworld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta Mediaworld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. Mediaworld.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza!

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Prime.
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
2: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
4: Che festa!
3: Tutta musica italiana da ballare.

0: Ligabue, ho fatto in tempo ad avere un futuro che non fosse soltanto per me su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Vi abbiamo chiesto se magari dove abitate ci sono delle aree verdi e salutiamo Roberto, dice: carissima, io abito in campagna e di zone verdi ce ne sono tante accanto a me, purtroppo però siamo invasi da cinghiali. Anche tu sei unica, ti ringrazio. E ha ricalcato la canzone di Antonello Venditti per i bellissimi, aggiunge: te voglio bene, praticamente. E poi salutiamo Michele di San Gennaro Vesuviano, che è particolarmente fan di Luca Carboni. Vabbè, dai, abbiamo trasmesso, speriamo ti sia piaciuto anche Ligabue. Allora, vi ricordo che oggi ci saluteremo alle 17 e non alle 18, eccezionalmente Alessio Falanga parte un'ora prima, quindi ci auguriamo buon weekend alla fine di quest'ora. Intanto c'è Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Francesco Pacini e Ladri di Biciclette ci accompagnano verso la fine di questo appuntamento di Italia sì, Italia no, l'ultimo della settimana. Dice già, ma già te ne vai, per chi è abituato a sentirmi ogni giorno fino alle 18. Oggi eccezionalmente Alessio Falanga parte un'ora prima con Ma il cielo è sempre più blu. Noi ci risentiamo lunedì dalle 15 alle 18, grazie al maestro Angelo Sella in regia, Maggie Sardelletto in redazione, grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questa settimana con me. Tanti baci da Maria Silvia, buon weekend, ciao.

0: Start ad un nuovo venerdì sera insieme. Come sempre, grazie alla nostra meravigliosa Maria Silvia Malvone con Italia sì, Italia no. Amici e amiche, buona sera a tutti. Oggi abbiamo un'ora in più per rendere questo cielo più blu.
1: Il cielo è sempre più blu.
0: Il cielo è sempre più blu anche in questo venerdì 26 giugno. Buonasera ad Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20. Con noi in regia c'è Angelo Ozzella, con noi c'è anche Maggie Sardelletto. Messico e nuvole.

0: Samurai J Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia un nuovo venerdì sera insieme, ma il cielo è sempre più blu. Oggi in via del tutto eccezionale saremo tre ore insieme, dalle 17 alle 20. Con noi in regia c'è il maestro Angelo Zelle, redazione la nostra Maggie Sardelletto che mi farà compagnia. C'è anche, ecco, quel nostro portafortuna che ci sta sempre bene. Ecco, oggi però, per essendo che queste temperature sono abbastanza roventi, ovviamente diamo anche un argomento rovente, ovvero i tradimenti. Ecco, un argomento che speriamo non ci tocchi mai in prima persona, però gli esperti, gli investigatori dicono che è molto più semplice del previsto scoprire un traditore seriale, perché non c'è bisogno di tanti trucchetti, basta fargli una semplice domanda, dire: ma tu mi tradiresti mai? Ecco, sicuramente non ti dirà sì, però la risposta cambia, perché
1: tanto
0: una persona, ecco,
1: chi...
0: fa molto caldo, fa molto caldo. Allora, detto ciò, se ti risponde no secco, è una persona che forse dice la verità con più probabilità. Se invece tende a prendere delle stradine, delle scorciatoie, tipo: ma pensi davvero che ti tradirei? Oppure: non posso credere che tu mi accusi di una cosa del genere. Ecco, sta semplicemente, ecco, difendendo quello che probabilmente ha già fatto. Ecco, non so, voi siete bravi a scoprire se una persona è un traditore o una traditrice seriale? 347 49 00 29.

Ti innamori muori con la voce di Noemi su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Se ti innamori poi devi stare attento anche se una persona tende a tradirti. Ecco, a quanto pare, secondo gli esperti, è più facile del previsto percepire se quella persona è capace di tradire o meno. Voi riuscite a percepirlo con facilità? Scriveteci al nostro numero WhatsApp per dircelo.

0: Volevo capire con Marrakesh, sono Madame e Marrakesh su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Lo ribadiamo, dormire è tanto importante, si dovrebbe dormire 7-9 ore a notte mediamente. Diciamo che 12 milioni di italiani invece dormono un po' male, ecco, mettiamola così. La causa principale è sicuramente lo stress, ma in questo periodo è anche il caldo atroce che ci sta accompagnando da un po' di giorni. L'abbiamo detto, il Sud Italia è quello più colpito da questa problematica. Reggio Calabria primato in questa classifica, la città italiana con la peggiore qualità del sonno, 5,1 ore di sonno a notte per la maggior parte degli adulti, mentre invece dove si dorme meglio in Italia è Livorno con una media di 7,5 ore a notte. Vi abbiamo chiesto invece voi come fate a dormire bene durante la notte, perché sappiamo che dormire bene è, soprattutto in questo periodo, è importante per affrontare il giorno seguente. Ascoltiamo la nostra amica Pina.
1: Io sinceramente sto a Corbara, quindi mi trovo in collina, a mezz'ora da Maiuri, quindi qui l'aria è piacevole ed è più fresca, e la notte si dorme bene. In città sarà sicuramente impossibile, ma purtroppo...
0: Purtroppo, però vedi, tu sei in una zona dove è più fresca di notte, quindi si dorme meglio, sei fortunata, che bello, che bellissimi posti. Un saluto Pina, grazie per questo messaggio. Laura Pausini, un fatto ovvio.

0: Prosette Verticale, imperdibile promozione dei supermercati Prosette.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Prosette dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4 x 980 ml, 3,97€.
1: Grandi offerte da Prosette! Scoprile tutte su prosette.it!
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: fibra parafulmini.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Un brano che rievoca i momenti trascorsi insieme alla persona amata, alternando la tristezza per il distacco all'augurio sincero che lei possa ritrovare la felicità. Siamo nel 1984 con Gianni Togni, Giulia.

0: Gaia, Bossa Nostra, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Adesso è il turno di Biagio Antonacci, ti dedico tutto.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.

0: sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
0: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Lorenzo Lupo, niente su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Questa mattina noi di Radio Kiss Kiss Italia eravamo presenti a Napoli, precisamente Piazza Municipio, per il tour della Ferrari SF24 organizzato da Unicredit nell'ambito della partnership con Scuderia Ferrari HP. Ai nostri microfoni è intervenuto Ferdinando Natali, Regional Manager Sud Unicredit. Ascoltiamo le sue parole. Ci troviamo a Napoli, esattamente Piazza Municipio, per il tour della Ferrari SF24, iniziativa organizzata da Unicredit nell'ambito della partnership con Scuderia Ferrari HP. E qui con noi Ferdinando Natali, Regional Manager Sud Unicredit. Ciao Ferdinando.
1: Ciao, ciao carissimo.
0: Allora, qualche domanda rapida. Cosa significa portare il marchio Ferrari in questa splendida piazza?
1: Ma significa tingere di rosso questa città che è abituata a un altro colore, no? Però avevamo il piacere adesso di tingerla col colore della passione, rosso Ferrari, ma come sai è anche il nostro colore del cuore, perché è anche il rosso che caratterizza, no, Unicredit, e insieme ci caratterizza anche una comunanza di valori, no? Il claim di questa partnership è legati nella passione e uniti nell'eccellenza.
0: Esatto, come nasce appunto questa partnership?
1: Ma è una partnership che, diciamo, a cui teniamo particolarmente perché è l'unica co-branding che Ferrari fa con un istituto finanziario, e ci ha dato l'opportunità anche di immaginare dei prodotti esclusivi per i nostri clienti. In particolare abbiamo lanciato il primo prodotto, che è la nostra Metal Card, che è la nostra carta di credito di punta, che dà accesso a una serie di servizi, tra l'altro anche riservati ai proprietari di Ferrari, quindi si può anche sognare di essere proprietari di una Ferrari.
0: Sì, magari. Per Unicredit cosa vuol dire essere qui oggi?
1: Allora, andare in continuità rispetto a un'attenzione che vogliamo dare a questa città, che ci entusiasma ogni giorno di più, perché come sai noi siamo partner anche dell'America's Cup, siamo felici di esserlo. Alle nostre spalle c'è il Teatro San Carlo e siamo anche main partner della Fondazione Teatro San Carlo, quindi abbiamo il desiderio di vivere insieme a questa città questo momento straordinario che attraversa, che dà fiducia ed entusiasmo a tutti.
0: Beh, ci sono tantissime persone qui oggi, tantissimi fan, ma tutte queste persone oggi come possono interagire con questo meraviglioso evento?
1: Allora, intanto diciamo che possono interagire con noi dalle 11 di mattina fino alle 22 della sera, fino a domenica fino alle 19, ed è un evento aperto a tutti, quindi c'è la possibilità di fare delle foto con questa magnifica creatura che è qui dietro di te, c'è la possibilità di fare qualche messaggio anche ai piloti, quindi Hamilton e Leclerc, quindi con una cartolina, c'è la possibilità anche di vincere qualche gadget molto carino come dei bellissimi cappellini Ferrari, e c'è la possibilità anche di conoscere anche le nostre offerte Buddy, le nostre offerte Unicredit.
0: Grazie mille, buon lavoro e in bocca al lupo per tutto. Ovviamente vi aspettiamo qui a Piazza Municipio a Napoli.
1: Grazie.

8 con la voce di Pino Daniele. Che male c'è su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Come state trascorrendo questo venerdì sera? Siete ancora al lavoro? State tornando a casa? E soprattutto come vi siete organizzati in questo weekend che sta arrivando, ovviamente, per magari combattere questo caldo bello, feroce, improvviso? Scriveteci come sempre se avete piacere al 347 49 00029.

0: ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. In apertura agli ultimi aggiornamenti sul catastrofico doppio terremoto in Venezuela: almeno 589 i morti, 2.980 feriti, 50.000 almeno dispersi, e si aggrava anche il bilancio delle vittime italo-venezuelane, che è salito a 3 morti e 5 feriti, cui si aggiungono 35 dispersi. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani durante un punto stampa a Dubrovnik, dove si trova in missione la difesa su disposizione del ministro Guido Crosetto, a seguito della richiesta della protezione civile, ha reso disponibile un ulteriore velivolo dell'aeronautica militare in partenza domani, che trasporterà personale specializzato e materiale tecnico dei vigili del fuoco necessario alle attività di soccorso alla popolazione colpita dal terremoto. Medio Oriente: il presidente Trump fa sapere che l'Iran ha lanciato almeno 4 droni d'attacco unidirezionali contro navi in transito nello stretto di Hormuz, sottolineando che uno dei droni ha colpito in pieno il ponte superiore di una grande e costosissima nave da carico. Noi abbiamo abbattuto altri 3 droni, ha aggiunto. Si tratta ovviamente di una folle violazione del nostro accordo di cessate il fuoco. In Europa non si placa l'ondata di caldo record che investe gran parte del continente. In Germania temperature record, così come in Gran Bretagna e Francia. Un neonato di 18 mesi è morto dopo essere stato salvato e portato via da un'auto surriscaldata. In Italia il picco è previsto tra domenica e lunedì, quando si supereranno i 40 gradi con 18 città da bollino rosso. Le temperature ben sopra la media cominciano a farsi sentire anche sui pronto soccorso italiani. Si stima un incremento di accessi in un 10-15% nei dipartimenti emergenza urgenza delle grandi città. La cronaca: va ai domiciliari con braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Genti, Brescia, il 26enne arrestato per la morte di Francesco Imprensabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che il giovane non si era fermato all'alt. La Jeep di Milano, al termine dell'interrogatorio nel carcere di San Vittore, ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è nel carcere di Orvieto. L'ex AD di FSRFI si è costituito: non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, sono le parole di Moretti riferite da persone a lui vicine, che ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente per aver svolto con correttezza il proprio lavoro. Lo sport: calcio mondiali, tra stasera e stanotte si chiudono altri 3 gironi, alle 21 per il gruppo I Norvegia, Spagna e Senegal, Iraq, alle 2 Uruguay, Spagna e Capoverde, Arabia Saudita, per il gruppo H, alle 5 per il gruppo G, Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto, Iran. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Kiss Kiss Italia, meteo.
2: Un saluto per ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Italia da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano ci terrà compagnia anche questo fine settimana. La giornata di sabato 27 giugno sarà ampiamente soleggiata sulle nostre regioni meridionali, ma soprattutto calda, con calda in accentuazione. Le temperature massime più elevate nelle zone interne, ad esempio della Puglia, prossime ai 37-38 gradi, così anche nella giornata di domenica. I valori diurni saranno un pochino più contenuti lungo le coste, ancora mitigate dalle brezze di mare, seppur con afa accentuata. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo o sul nostro sito web trebimeteo.com.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, la collaborazione tra Angelina Mango e Marco Mengoni per cominciare insieme la terza parte. Ma il cielo è sempre più blu. Abbiamo parlato di caldo, che ovviamente ci fa sudare, che ovviamente ci fa dormire male. Però attenzione, signori, non si dorme male, non si suda, soprattutto per quanto riguarda attività sportive varie o per il caldo. C'è anche il sudore che deriva dall'amore. Pensate un po', è stato scientificamente dimostrato che le persone sudano in modo diverso quando provano attrazione nei confronti di un'altra persona. I ricercatori dell'Università di Utrecht hanno evidenziato come il corpo umano riesca a comunicare anche attraverso questo tipo di modalità, cioè attraverso il sudore. Nel momento in cui siamo attratti da una persona, l'organismo modifica i propri segnali fisiologici, arrivando a cambiare persino la composizione chimica del sudore. Si tratta di variazioni estremamente sottili, ovviamente, che tuttavia però possono essere anche percepite dagli altri esseri umani. Quindi praticamente è un sudore completamente differente. È come quando si parla con qualcuno che ci interessa particolarmente, ci cominciano a sudare le mani, o soprattutto quando si parla con qualcuno dal punto di vista di un esame, quindi l'agitazione, quel tipo di sudore, il sudore alle mani, ecco, è un'altra cosa ancora. Questo invece è sudore derivante dall'attrazione verso un'altra persona. Avete mai sudato per una persona che vi piaceva particolarmente? Quindi avete mai provato questa sensazione? 347 49 00 29 arriva Loredana Bertè, pazza!

Non si suda solamente per il caldo, per attività fisica, ma si suda anche per attrazione, a quanto pare. Non so, vi è mai capitato di essere attratti di una persona e cominciare a grondare di sudore? 347 49 00 29 per parlarne insieme. Vasco Rossi, ridere di te.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
2: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
5: La scelta giusta è Baiano Casa.
4: In che senso?
5: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
6: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.